Mare mare dani da mare dani mare dani dare ni dare ga ma pa pa ga mare dani da ni dare ga ma pa pa ne ga ma ne pa ma pa ne dani ba ma ne pa mare dani dare ga ma pa.

ni mamá, panita, pasión y palmar el sol. Sare sare pani sare ma vare sare ma pani ta pani ta ma pani ta sare ma pani ta ni pa vare sa. Re sare sani sare ni sare ni sani re sare sani sare ma sare ta ma vare sare ma pare ta vare sa. Pa mare mare sare ma pare mare pare ma pa mare sare ma pani ni pa pani ta pa sa ni ma pa sa ni pa ma pani ma pani ni pa vare sa.